Jorge Pesmita. Durili musica, alanchi manalani, angora cura levo, si che fai si delai.